0: dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Marchini, perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto, solo su Ritmo 80.
1: Tanto, tanto tempo fa, quando ancora non esistevano le chiavette USB, i disc jockey maneggiavano dei pezzi di plastica a forma di cerchio comunemente chiamati dischi. I dischi erano ingombranti e pesanti. Non potevano essere messi nel taschino dei jeans. Allora fu inventato un oggetto che ogni vero DJ possedeva. Il Flight Case. Per i prossimi 60 minuti, Beppe Martire apre il suo Flight Case su Ritmo 80. Give me a

0: Da mezzanotte alle 4. In weekend dalle 2 alle 4. Si aprono le borse di dischi dei DJ di Ritmo 80. Flight Case.
1: J. Dijon.

0: si chiude il flight case di Beppe Martire. Tra pochi minuti si app-
1: Io sono Basilda, la voce della house, che racconta una storia classic mixata in vinile da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20 su Ritmo 80. Basilda, la classic house come non l'avevi mai sentita.
0: Per i prossimi 60 minuti, Jerry apre il suo flight case su Ritmo 80.

0: richiude il flight case di Jerry. La borsa di dischi di Ritmo 80 si riaprirà domani alle 2.
1: Sono le 3
0: di Revox. Da questo momento su Ritmo 80 girano le bobine di Revox. Tutto il funk e la disco music anni 70-80.
2: Sound Selector, Achimene.
0: Revox, la notte da sentire.

Senti la notte, vivi la musica di Relax. Solo versioni 12 pollici, solo funky, solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

la musica di Revox. Solo versioni 12 pollici. Solo funky. Solo disco music. Ritmo 80. Girano le bobine disco and funky di Pachi Mele.

0: disco di Forever Young, Revox. Solo funky, solo disco music.
1: Ritmo 80.
0: Sound design Pachi Mele.

0: Revox. Il bobinato di Ritmo 80 ritorna questa notte alle 4.
1: Un saluto agli amici di Ritmo 80 da Vanessa Minotti di Trebi Meteo. Quest'area di bassa pressione continuerà ad apportare ancora un po' di instabilità residua all'estremo sud per la giornata di domenica, quindi si segnalano dei rovesci a tratti anche a carattere di temporale tra Calabria e Sicilia. Sole protagonista invece al centro-nord in Sardegna e non mancheranno delle schiarite anche sui settori restanti del sud Italia. Le temperature massime non andranno al di sopra dei 30 gradi sul nostro territorio. Con questo è tutto, ma per dettagli vi invito a scaricare l'app di Trebi Meteo.
2: Ritmo 80, sempre in forma.

0: senti anche tu?
1: Non mi prendere in giro perché ieri, scusate, buongiorno amici di Ritmo 80. Ieri dicevo, ma non lo senti, senti questo profumo di weekend?
0: È la pizza. Good morning forever young.
1: Guardaci, amici, potrebbero dire che cosa gli fa sentire l'inizio del weekend ai nostri amici, magari con un messaggio SMS o WhatsApp 388-657-6123. Noi diamo i numeri, ma loro lo sanno già, è già memorizzato nel loro smartphone.
0: Tu puoi chiedere agli ascoltatori
1: che cosa gli fa sentire il profumo del weekend.
0: Va bene, un domandone, fatecelo sapere. Sono molto interessato a questa cosa.
1: Facciamo con entusiasmo.
0: Sì, l'entusiasmo.
1: Allora, con questo grande entusiasmo lancia l'inizio.
0: Beh, mentre aspettiamo le vostre cose, con questo entusiasmo
1: mettiamo la musica.

0: piace?
1: Urca bella, a me piace.
2: Quali sono le offese nel mondo?
0: Le offese nel mondo.
2: Tradotto in italiano, ovviamente, non è che mi metto a parlare russo, okay. Io, però in giro per il mondo ci sono alcune offese strane che si dicono.
0: Ok, ma non come in Italia. Per esempio, all'estero, se andiamo all'estero, un'offesa, fammi un esempio.
2: Per esempio, russo.
0: Russo, in russo.
2: Hai la forfora nel sedere. Non lo so.
0: Come fai? Cioè, come fai a vedere?
2: Non lo so, però è un'offesa. È un'offesa.
0: Cioè, esce dai pantaloni.
2: Se uno ti dice hai la forfora nel sedere, è un'offesa.
0: È un'offesa grossa.
2: Ci spostiamo in Australia.
0: In Australia, okay.
2: Dove ovviamente questa è la traduzione, poi magari in australiano, in inglese suona meglio.
0: Sì. Vai.
2: Possano le tue orecchie diventare buchi di c***o e defecarvi. Così.
0: Uno
2: fa.
0: Cioè, perché?
2: Non lo so. Andiamo in Bulgaria, poi chiudiamo.
0: In Bulgaria, ok. Vai.
2: Sei brutto come l'insalata.
0: Dipende, cioè, ci sono insalate.
2: No, sono insalate a fabbrica. È brutto da vedere.
0: Ma
2: insalata,
0: no, dipende.
2: Un mucchio d'erba. Cioè. Okay. Ma questo è. Se voi sapete qualche offesa, vi do la mail di Corona.
3: Non me lo segno.
2: Marco Corona. Punto, offendetemi pure.
0: No, punto it. E comunque le offese arriveranno dopo averci ascoltato.
2: Sicuramente, infatti abbiamo fatto l'inizio questo. Mi hai dato là.
4: Good morning, Forever Young. Con Marco Corona e Marchino.

Con Samob i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samob siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samob.

0: Signore e signori, state ascoltando i Marchini con la
1: bello
0: K. Eh sì, e poi questa è una richiesta che ci è arrivata cantata dagli ascoltatori dei Marchini. Senti cosa dicono.
2: Dai. Ci piacerebbe ascoltare
0: cosa? Cosa?
2: Un programma intelligente.
1: Ah sì,
0: allora
2: che abbia un filologico.
1: No,
0: sì.
2: Per niente.
0: Vabbè, quello è sicuro che

0: Ce la faremo a farlo, socio?
1: Non lo so, credo di no.
0: Però allora ci sono ogni tanto.
1: Ce la fai a fare la Ferrari te un giorno?
0: No.
1: No, è uguale.
0: C'è che. Vabbè, no, dicevo che praticamente a volte capita.
2: Domande del c***o,
1: Stai calmo.
0: Calmo, Antonio Locascio. Però. Può essere che delle volte capiti di fare delle affermazioni come quando sei a fare la spesa. Oh, ciao, ma cosa fai qui?
1: La spesa, cazzo.
0: quella è una classica domanda del cavolo che uno potrebbe tenersela per sé. Oppure...
3: Amo, sto andando all'autolavaggio.
4: A lavare la macchina?
3: No, mi vado a fare una doccia così, giusto per non consumare l'acqua a casa. Ma che cazzo di domanda faccio, Agnè?
0: Cioè, delle volte capita appunto di dover rispondere a delle affermazioni che non hanno senso. Oppure, per esempio, è successo al nostro Antonio Locascio.
4: Che fa Annaffifiori?
2: Eh?
4: Annaffifiori?
2: No, scherzi? Questa è grappa. Perché loro la mattina gli faccio fare colazione con una brioche in cappuccino. Poi dopo gli do un goccetto di grappa, poi un po' di sambuca con un caffè con... Certo che Annaffifiori! Che c***o sto a fare secondo te? Domande del c***o.
0: Ok, e questo è lo spazio.
1: Finitevi.
5: Good morning, forever young. Good morning, forever young.
6: Con Marco Corona e Marchino.

0: Ehi,
1: chi siete?
2: Come
1: siete?
2: Martini.
1: Cosa portate?
2: Ma oddio, non si può dire.
3: Un po' di divertimento, dai.
1: Ma quanti siete?
2: Due.
1: Un fiorino.
3: Ma come? Dai, due.
1: Ehi!
3: Allora, cosa c'è?
1: Chi siete?
3: L'abbiamo appena detto, chi siamo?
2: Marchini.
1: Cosa portate?
2: Ma cacciotte.
1: Ma quanti siete?
2: Due, cazzo, uno, due.
1: Un fiorino.
2: Ma vaffanculo, va.
4: Good morning, forever young.

0: disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentornati all'ascolto. Nella 200esca chiesa di San Francesco delle Donne a Perugia, un gruppo di donne porta avanti l'antica tradizione tessile delle famose tovaglie perugine che già nel Medioevo decoravano le case umbre ma anche gli altari delle chiese, come testimoniano i tanti dipinti da Giotto a Simone Martini fino all'ultima cena di Leonardo da Vinci. Una tradizione che stava scomparendo ma che dopo la Prima Guerra Mondiale è stata riportata in vita da Giuditta Brozzetti, che creò uno dei laboratori di tessuti artistici tradizionali tra i più famosi d'Italia. E oggi la sua pronipote Marta Cucchia continua questa attività artistica, progettando e sperimentando però in chiave moderna l'antica tradizione tessile.
2: La bisnonna è proprio partita con questo intento, sia di ridare vita a una tradizione antichissima che contraddistingueva la produzione tessile italiana, cioè Perugia era famosa sin dal Medioevo per la sua produzione tessile. Questa tradizione è andata sparendo e nei primi anni del Novecento un gruppo di donne intraprendenti, una delle quali, fortuna mia, la mia bisnonna, decise di dare vita a quest'arte, ma anche di emancipare quelle donne del contado che avevano conservato questo mestiere per secoli per povertà, non per altro, perché proprio era necessità tessere in casa quello che serviva per il fabbisogno domestico. Diede loro l'opportunità di avere uno stipendio per la prima volta nelle proprie mani e gestire i propri soldi, quindi questo fu ovviamente un incentivo fondamentale per l'emancipazione femminile.
1: Oggi conservate la tradizione tessile, ci sono giovani donne che lavorano a dei telai del Settecento, una cosa incredibile, per fare che tipo di manufatti?
2: Ricalcando la tradizione umbra, noi riproduciamo ancora le nostre famosissime tovaglie perugine che troviamo nei dipinti dei più grandi artisti del Medioevo, del Rinascimento, da Giotto, Ghirlandaio, Simone Martini, fino ad arrivare al Cenacolo di Leonardo da Vinci. Ma e quindi facciamo tessuti per l'arredamento, per la casa, anche accessori per l'abbigliamento, ma ovviamente diamo anche un pochino un occhio a quella che è la contemporaneità, quindi realizziamo delle combinazioni eclettiche di motivi decorativi medievali, etruschi, rinascimentali, moderni, tutti insieme creiamo delle bellissime linee per l'arredamento della casa.
1: E questa attività che cosa produrrà per il futuro?
2: Intanto conserverà il nostro saper fare, e questo è quello che ci auspichiamo ovviamente, perché quello che stiamo facendo qua è conservare la nostra eredità e la nostra identità locale. Questa attività si è salvata perché ci siamo rivenduti come attrazione turistica grazie alla location strepitosa, la chiesa del XIII secolo di San Francesco delle Donne, ma anche al fatto che abbiamo aperto le porte del laboratorio, quindi i turisti possono venire, immergersi in questo mondo assolutamente ormai scomparso, ormai dimenticato, e quindi diventano non tanto clienti ma supporters.
1: Ed è tutto per oggi, grazie a Marta Cucchia, grazie a voi per essere rimasti all'ascolto.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Vendisi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
5: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro. E tu a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
6: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
7: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, renta 6 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
6: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
8: Ritmo 80 presenta
9: Good Morning Forever Young
8: con Marco Corona e Marchino.

0: La senti questa voce?
1: È la tua.
0: È la mia, che sono proprio. Sono afono.
1: Ritmo 80 è ripartita in una nuova ora con i Marchini con la
0: sono
1: K.
0: Diafona.
1: Sei diafono.
0: Sono diafono.
1: Sei
0: fofono.
1: Sei un citofono.
0: Sono un citofono.
1: La voce è uguale. Allora sei suonato come un citofono e siamo ritornati qua perché c'è una rubrica che il mio socio non condivide.
0: No.
1: Però non sempre si può andare d'accordo su tutto. Sono tre ore, qualcosa hai scelto te, qualcosa ho scelto io. Adesso tocca a me.
0: Ma
1: mettiti lì in un angolo, sopporta come fanno anche i mariti con le mogli.
0: Guarda, mi rigiro.
1: Bravo, rigirati perché adesso c'è la possibilità di rilassarsi con un lentazzo qui su Ritmo 80.

0: signori, signori e signore, allora avete quasi concluso con noi il percorso.
1: Allora, vuoi la presentazione, quella bella, figa, corposa, un sacco di cazzate, quella normale?
0: Quella normale.
1: Allora, quale faccio, quella piena di cazzate? Ma dunque, praticamente.
0: Ma chiedimelo se vuoi, come fare?
1: Allora, abbiamo deciso, noi e i nostri saggi,
0: i nostri autori,
1: autore,
0: il nostro team,
1: ci siamo seduti intorno al tavolo, abbiamo deciso, dobbiamo fare qualcosa.
0: Sì.
1: Tutto quello che succede nel mondo ha portato a una crisi non solo di valori, ma anche una crisi vera e propria economica.
2: Esatto.
1: Noi nel nostro piccolo dobbiamo contribuire a a far vivere meglio le persone, questo insomma, cioè, cercare di farle risparmiare. E allora cerchiamo di introdurre una vecchia usanza che si usava secoli fa, che è il baratto.
2: Il baratto.
0: Allora, con gli autori, spiegami un attimo,
1: allora,
0: come
1: con gli autori abbiamo detto così.
0: Sì.
1: Come farci? Noi dobbiamo veicolare il messaggio, no? Se noi facciamo un baratto noi, scambiamo noi qualcosa, in modo che gli ascoltatori poi scambino tra di loro. Cioè, per dire, uno fa l'imbianchino, vengo un'ora, ti pittura la casa, te cosa fai?
0: Fai?
1: La prostituta, vabbè, troviamo un qualcosa da fare. Uno scambio lo facciamo,
0: dai qualcosa di caldo.
1: Esatto, uno fa il verduraio, l'altro fa il macellaio, no? Netto di prosciutto per due quintali di pesche.
0: Però tradotto nella contingenza, cioè noi marchini cosa c'entriamo in
1: allora,
0: questo?
1: Allora, noi possiamo fare capire come funziona. Per esempio, no?
0: Per esempio,
1: noi il nostro prodotto, che è questo programma, possiamo dedicarlo a una categoria. E la categoria ci
0: manda indietro qualcosa.
1: Esatto.
0: Quindi categorie che state ascoltando, lavorative, nelle prossime puntate volete essere salutate?
1: Guarda che questa è una cosa socialmente importante e utile, non pensate che sia una cazzata come un'altra,
0: Ok.
1: No, lo dico seriamente, perché dopo un po' uno si rompe il c***o sempre di fare lo
3: studio. Te ti droghi?
1: No, oggi no. Appena finito vediamo. Allora,
3: che faccio? Lascio.
1: Comunque, salutiamo la categoria, una
0: oggi.
1: Categoria bistrattata, una categoria.
0: Quale?
1: Che lavora il sabato, la domenica, che sono lì.
0: Siamo noi.
1: No, spiegano, parlano.
0: Siamo noi.
1: I venditori di automobili, cazzo. Quelli che sono lì, che quando vai, vai che hai bisogno veramente, ma sono sempre da fare.
0: È vero,
1: ha sempre da fare, hanno 12.000 clienti.
0: È vero,
1: vai
0: così per guardare,
1: per passare un'ora.
0: Ha bisogno
1: do un'occhiata,
0: do un'occhiata
1: alla macchina.
0: Se ha bisogno sono qua, eh. Dopo un minuto o due
1: ti apre un baule,
0: baule.
1: No. Esci che hai comprato un'auto. Comunque, salutiamo i venditori di automobili
0: e in cambio noi, visto che vi abbiamo salutato, categoria di venditori di auto,
1: la macchina, la macchina utilitaria,
0: cioè per essere stati salutati loro
1: 13.000.
0: Poca
4: spesa, molta resa. E via.
1: E via.
5: Good morning, Forever Young.
0: Con Marco Corona e Marchi.

0: bentrovati su Ritmo 80. Sapete cosa c'è adesso?
1: Mi piace, mi piace.
0: Lo so, anche a noi piace. In Good Morning Forever Young, insieme ai Marchini, la nostra zuppetta.
2: Oh madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.
3: Questa è la zuppetta di Ritmo 80.
4: Ah sì, la zuppetta.
5: Punta di vita.
6: Zuppetta, zuppetta, zuppetta.
7: Questa zuppetta è un programma da capra.
8: Dove è finito il vostro senso dell'umorismo?
9: Domenica 13 settembre 2026. Mancano 109 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maurilio.
10: Ci porti tre scottages, grazie.
11: Cos'è che beviamo, Calvun?
10: Tre scottages.
12: Hi, hi, we're your weather girl, and have we got news for you?
13: You better listen.
12: Get ready.

0: Il cognome del giorno.
1: Il cognome di oggi è Maura. Dovrebbe derivare dal nome germanico Maur e quindi da un soprannome dato ai capostipiti per caratteristiche fisiche legate al colore moro, abbronzato, della pelle o dei capelli.
2: Io ti odio a te, hai capito? È un fatto di pelle.
3: In senso epidermico?
2: No, di pelle, di rottura di pelle. Ma hai rotto le pelle!
0: Le frasi del cinema.
4: Riesco già a vedere la Statua della Libertà.

0: inenarrabili sorrisi.
1: Rete 4, nuovo reality. In una casa ci saranno 10 persone che guarderanno altri reality 24 ore su 24. Vince chi dopo un mese non si è ancora suicidato.
2: Certo.

0: Marco Corona e Marchino, quando c'è questo sottofondo si parla di informazione, sì, delle cose che magari vi siete persi in rete, online, sui vari quotidiani, e che Marchino ritaglia anche proprio sul cellulare.
1: Sì, sì, proprio taglio il cellulare. Livorno.
0: Livorno.
1: Livorno. Livorno.
0: Sì, dov'è Livorno? In Toscana.
1: In Toscana, Livorno, il marito non vuole fare sesso.
0: Come?
1: E le chiama la polizia. La donna infuriata con il convivente è tornata a casa dopo un mese nel suo paese d'origine, ha iniziato a gridare accusandolo di avere un amante.
0: Ah, cioè quindi dici, cioè se non voleva fare perché? È perché aveva già mangiato. Molte volte dicono così, dico, no?
1: Quindi lei ha chiamato la polizia.
0: Ah, che cosa, cioè quando chiami la polizia, ma cosa dici? Scusi, mio marito,
1: mio non, marito non vuole fare l'amore.
0: Fare l'amore, vabbè. Signora, cosa allora, posso dire?
1: Allora, a parte che se tutti noi uomini dovessimo chiamare la polizia
0: per tutto le volte che
1: per ogni volta che qualcuno non ci dice,
0: cioè, è per
1: no,
0: che è per quello che abbiamo letto la notizia, perché a noi ci fa strano.
1: Noi ci fa strano, cioè io starei sempre col telefono in mano, chiamare la polizia, vigili del fuoco, l'ambulanza, chiunque.
0: Noi siamo sempre pronti.
1: Noi siamo pronti, cioè,
0: anche la guardia forestale se lei non si è fatta la ceretta,
1: esatto,
0: capito?
1: Cioè, invece no, così poi adesso non abbiamo le foto dei due protagonisti, pace.
0: Esatto, però insomma,
1: però io voglio salutare i poliziotti, tanta solidarietà
0: davvero per il vostro lavoro anche di questo tipo.
1: Invece allora, un pupazzo a forma di cane in vendita nelle catene di alcuni supermercati.
0: Sì.
1: E voi direte che.
0: Vabbè, cosa c'è? Il pupazzo.
1: Allora, questo pupazzo, questo pupazzo ha una tasca.
0: Sì, una tasca.
1: Una tasca nella pancia. Okay?
0: Ok.
1: E dalla pancia gli esce un osso.
0: Un osso. Allora, cosa c'è?
1: Ora prendete un osso.
0: Sì.
1: Ok. Immaginate come è fatto un osso.
0: L'osso ha due, diciamo, protuberanze in fondo.
1: Esatto.
0: Dai due lati, però se ne vede solo uno.
1: Se ne vede solo. Allora, praticamente lo vogliono togliere. Perché sembra che
0: abbia
1: un pene che gli esce
0: dalla parte opposta, no? Allora, che va a finire in giù.
1: Esatto, oppure potrebbe quella che fa Michelangelo lì con la
0: sì, va bene.
1: Il prepuzio.
0: Però guarda, ti dico, meglio il taschino davanti.
1: Esatto,
0: che
1: quello
0: dietro.
1: Però, siccome questo pelù adesso però
0: pupazzo,
1: una persona molto pratica, verrà tolto dal supermercato, sicuramente perché è stato un po' disegnato male e ricorda questa cosa, sembra un porno, ecco.
0: Esatto. E quindi
1: compratelo, perché tra 6 mesi sto pupazzo varrà oro.
0: E che cazzo,
1: compratelo perché fate i soldi.
0: Ok, chiudiamo con l'ultima notizia, vediamo se la troviamo, perché ce ne
1: il
0: sono
1: padre
0: tanti. Sì.
1: Si chiama Giacomo Paoli,
0: facciamo
1: Giacomo
0: nome e cognome, però non ci inventiamo noi le cose.
1: No, questo arriva dal Corriere della Sera.
0: Sì.
1: Andiamo a Firenze.
0: Ok,
1: allora un tipo si chiama Giacomo Paoli, sono andato in farmacia a prendere i farmaci per l'influenza di sua moglie, che si sentiva poco bene.
0: Poco bene, stava poco bene.
1: E invece era incinta, ha partorito.
0: Ma come? Lui non si è accorto di niente.
1: Lui non si è accorto di niente, neanche lei. Niente, sto poco bene, si vede anche dalla faccia, poveretta. Però niente,
0: pensava fosse influenza.
1: Influenza.
0: Di chi?
1: Ma non lo so, però la gente...
0: Del postino che è passato prima.
1: Se ti accorgi che tua moglie è incinta, dai, ma per favore,
0: esatto.
1: È influenza.
0: Influenza.
1: La pancia così, influenza è. Che rara forma di influenza è.
0: Ma sai, adesso bisogna stare attenti perché arriva l'australiana, arriva la spagnola, arriva lo spagnolo.
1: Tutte insieme.
2: Good morning forever.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Amici, questo è il buongiorno di Ritmo 80, Good Morning Forever Young, con Marco Corona, che è questo bravo qui.
1: Io
0: proprio bravo.
1: Esatto.
0: E io sono Marchino, che sono quello bello, ma proprio bello.
1: Bello da vedere. Vabbè, sei bello come il sole, non si può guardare.
0: Sono ancora più bello, sarò ancora più bello tra poco.
1: Perché? Cioè, fai il cambio d'abito?
0: Sì,
1: le calze.
0: Sì.
1: Ora.
0: No, anche qua sotto sudato. Tra poco.
2: Sono le 7:05.

0: Whisky Gusto Hollywood. Relax, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Bentrovati all'appuntamento con le notizie sulla salute in collaborazione con ADN Kronos Salute. È importante fare sinergia. Per noi una realtà come Plasmon è una realtà d'eccellenza sia dal punto di vista industriale, perché a Latina impiega oltre 300 dipendenti, quindi 300 famiglie della nostra città, sia perché è stato un avamposto rispetto a uno sviluppo industriale che Latina ha avuto soprattutto nel settore farmaceutico, quindi una realtà che si consolida. Così Annalisa Muzio, assessore all'urbanistica del comune di Latina, intervenendo al programma Academy, evento di formazione promosso in partnership con le scuole di specializzazione in pediatria, le società scientifiche, le istituzioni e Plasmon, che ha riunito 150 pediatri in formazione a Sabaudia. Definire i confini e l'identità della professione medica di fronte alla rivoluzione digitale, alle crisi globali e a sistemi sanitari sempre più complessi. È questo l'obiettivo del volume Etica e Atto Medico, riflessioni e proposte, a cura di Francesca Gambetti, e del parallelo documento Atto Medico promosso dalla Commissione Interna dell'OMCEO, Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, presentati nella Sala della Regina della Camera dei Deputati. I due testi offrono una risposta concreta all'instabilità paradigmatica della medicina contemporanea, segnata dall'ingresso pervasivo dell'intelligenza artificiale e dal vuoto normativo che rischiano di svilire e alimentare l'esercizio abusivo della professione. Innovazione tecnologica, investimenti e una governance più efficace del rischio infettivo sono stati al centro dell'ICA Day che si è svolto al Teatro Politeama Garibaldi di Palermo. L'iniziativa ha riunito rappresentanti delle istituzioni, professionisti sanitari, società scientifiche, università, enti di ricerca, imprese, start-up innovative e stakeholder del sistema sanitario, con l'obiettivo di individuare strategie e soluzioni concrete per rafforzare la prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza ICA. Esprimere ciò che spesso resta invisibile, con questo obiettivo nasce All the Feelings with PBC, voci ed emozioni di chi vive con la colangite biliare primitiva, campagna globale promossa da Gilead Science con il patrocinio di associazioni di pazienti e società scientifiche impegnate nell'area, presentata a Milano in occasione della giornata internazionale sulla colangite biliare primitiva che si celebra il 13 settembre. Attraverso le testimonianze di chi vive con la malattia e il linguaggio universale dell'arte, la campagna dà forma a emozioni, bisogni ed esperienze spesso difficili da esprimere, contribuendo a portare alla luce l'impatto quotidiano della PBC sulla qualità di vita. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere.
4: Scegli BMW X1, conversione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
6: Ritmo 80 presenta
7: Good Morning Forever Young
6: con Marco Corona e Mar-

0: State per ascoltare e
1: come state per ascoltare? Lo stanno già ascoltando.
0: Ah, è vero, non è la sì, non sono i saluti.
1: No, iniziali. No, non siamo ancora arrivati al termine.
2: Porca ah, ok, dai, allora tutto a posto.
0: Ma io pensavo di iniziare adesso.
3: Tu hai ferri e cuocio un pollo intero.
1: Come quest'ora Mario Venuti?
3: Perché l'ora del mio pasto. Metto i ferri e cuocio.
1: Abbassa un pollo?
3: Anche un tacchino.
1: A quest'ora,

0: davvero. Mario Venuti con le mille voci di Antonio Mezzancella, applausi.
1: Sono un po' in confusione, mettiamo un disco?
0: Sì, ci pensa Ritmo 80, Good Morning Forever Young.
2: Good Morning Forever Young.
3: Siamo!

0: per arrivare il momento preferito dagli ascoltatori dei Marchini.
1: I nostri saluti.
0: No.
2: Benvenuti alle nostre interviste impossibili. Siamo il dottor Fra
3: e Gio Piastrella.
2: E oggi abbiamo l'onore di avere qui
3: Luciano Moggi. Salve signor Moggi, siamo molto onorati che lei abbia accettato di venire alla nostra trasmissione.
4: Vi chiederei una cortesia. Di non farmi domande, anche perché non ho né la voglia né la forza, mi manca l'anima, mi è stata uccisa.
2: Va bene, abbiamo saputo che Marchino e Corona dovevano invitarla in trasmissione, ma poi è saltato tutto. Come mai?
4: È vero, perché non sanno cosa dire di fronte a me.
3: Comunque, mentre a noi il coraggio non manca.
2: No.
0: Certo.
3: L'abbiamo vista personalmente minacciare con una pistola un arbitro. Cosa ci può dire al riguardo?
4: Lei pensa sia un reato.
2: Ma non lo so, lei che dice? Ma abbiamo saputo poi di quella storia che hanno riportato tutti i giornali
0: anni
2: quella
0: fa,
2: storia con l'amico, con suo figlio. Lei che cosa ci dice, insomma? Dai, sentiamo anche la campana, la sua campana, ecco.
4: Tra l'altro hanno pensato anche che l'avessimo pagata noi, sbagliato, perché non c'avevamo una lira, quindi.
3: Scusi, ma stiamo parlando della stessa cosa?
4: No. Che è umano.
2: Vabbè, facciamogli un'altra domanda.
3: Allora, ci chiedevamo cosa ne pensa di Marco Corona e Marchino, ma anche di noi due, del dottor Fra e di Gio Piastrella.
4: Le mele marce sono sempre all'interno e addirittura proliferano.
3: Grazie, ringrazio il signor Moggi.
0: Quando vuoi, vieni.
3: E salutiamo i nostri ascoltatori e ci vediamo alla prossima puntata delle nostre interviste impossibili.
5: Ciao! Good morning, Forever Young!

0: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
1: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.

0: storia di Marchino.
1: Allora, saluto Stefania. Stefania è una mia amica, sì, che fa la farmacista.
2: Farmacista, ok.
1: La farmacista mi ha raccontato che era lei, sì, al banco, uh-huh, della farmacia, e la sua collega era sotto a sistemare le scatole. Non, sì, si vedeva.
2: Non si vedeva.
1: È arrivato un cliente,
2: sì,
1: e ha cercato i preservativi.
2: Ah,
1: i profilattici,
2: okay,
1: no? Cercato i profilattici, poi ha fatto lo sborone, come si dice da noi, capito? Quello che
2: si fa pieno di sé, no?
1: E ha chiesto: non ci sono gli XL, gli extra large, no?
2: Come per dire, cioè, a me questi mi stanno stretti.
1: Allora
2: mi stanno in punta, si può dire.
1: Stringono in punta.
2: Vabbè, come le scarpe, e no? Allora, mi stanno in punta quando proprio.
1: Allora la mica ha detto: guarda, se cerchi bene ci sono,
2: sì,
1: no? Pensando, no? E lui diceva: questo adesso lo sa.
2: Che questo lo sa.
1: Che sono super dotato.
2: Vediamo che faccia fa.
1: Ah, boss, lei è stata tranquillamente a aspettare la cassa. Lui ha scelto i suoi XL,
2: sì,
1: no? Li ha trovati, gliel'ha dati, ha pagato. Uh-huh. Si aspettava qualcosa.

0: cosa, sì. Ok? Invece la dica grazie, arrivederci, buonasera. Non è che te vai lì e dici che c'hai il coso grande.
1: Cioè, allora è fatta. No. Nell'immaginario maschile questo però.
0: Questo è il maschile, la farmacista, no? Lui è uscito, sì. A un certo punto. La tipa che era sotto, che stava sistemando, sì. Che non l'ha riconosciuta, non l'ha vista, sì. Si è alzata e ha detto: quello è il mio ex, non gli servono.
2: No! Ma tutto a posto? Good morning, Forever Young. Come

0: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
1: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: Open Weekend.

0: L'appuntamento di oggi, Good Morning Forever Young, è stato un bel programma, spero di sì. Se vi è piaciuto lo trovate nella sezione podcast set di Good Morning Forever Young su ritmo80.it. Un po'.
1: Amici, amici della radio, siamo arrivati al momento dei saluti. Vogliamo salutare
0: cari amici delle gastronomie collegate,
1: bar,
0: bar,
1: qualsiasi cosa voi vendiate che sia commestibile,
0: noi,
1: l'essere umano,
0: Marco Corone Marino,
1: salato, dolce, salato, qualcosa di
0: quindi
1: salato.
0: Togliamo così tutti quelli che hanno magari
1: pasticcerie
0: così. Domani.
1: Oggi sono salumerie, quelli che fanno i panini, le pizze, le focacce, sta roba. Dai.
0: I marchini vi salutano.
1: Ma non esageriamo.
0: Ah, no?
1: Un pezzettino.
0: Ah, un panino.
1: Un panino, un paninetto da due metri. Da baguette da 2 metri. Tagliata.
0: Ha tagliato perché se non ci sta
1: sopra. Va bene, amici, grazie.
0: Io ce l'avrei, ma a domani mattina, ore 6.
1: Mortadella va bene. Grazie.
2: Su Ritmo 80, una domenica a tutto volume. Nella prossima ora i nostri DJ hanno scelto anche. Dal 1983, Reflex, The Politics of Dancing. Dal 1982,

80, Easy Going, Baby I Love You. Questi altri top 80 nella prossima ora sulla radio dei Forever Young, Ritmo 80.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran in Yemen, colpiscono una base militare in Arabia Saudita, avanzando, e smentiscono il presidente americano Trump, che ha detto: ci hanno chiesto di non attaccarli. Jenny De Gaetano.
1: Continua l'escalation della guerra in Medio Oriente. Gli Houthi, i ribelli sostenuti dall'Iran, si spingono sempre più avanti nello Yemen, sferrando nella notte un duro attacco di depositi di armi e centri di comando e controllo in una base militare in Arabia Saudita, nella regione di Sharura, utilizzando missili balistici e droni. Colpito l'oleodotto est-ovest, infrastruttura chiave per Riyadh, con una capacità di 7 milioni di barili al giorno. Ci hanno chiesto di non attaccarli, sostiene il presidente USA Donald Trump, smentito su X dagli stessi Houthi. Affermazione falsa e infondata. Intanto l'Iran, attraverso il presidente Pezeshkian, prova a rassicurare che il regime non è coinvolto nello scontro in atto. Gli Houthi hanno le loro questioni, ha spiegato, alzando poi ancor più il livello di tensione della guerra con gli USA. Se gli americani sono combattenti, che affrontino le nostre coraggiose forze militari. Perché attaccare infrastrutture civili, forniture alimentari e fonti di sostentamento? Il nostro popolo non può essere sottomesso dal bullismo. L'Iran non si arrenderà, ha scritto su X Pezeshkian. Intanto è di un morto e 3 feriti il bilancio dell'attacco a una nave mercantile iraniana al largo dell'isola di Engam, lungo la costa dell'isola di Kesm.
0: E le tensioni in Medio Oriente spingono all'insù il prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente il prezzo dei carburanti. La benzina in città è a un prezzo medio di 2, euro al litro, mentre il gasolio è arrivato a 2,20. Ucraina sotto pesanti attacchi russi, bombardamenti su Kramatorsk e Kryvyi Rih, e poi ci sono i controattacchi ucraini sulle regioni russe di Rostov e Samara, obiettivi, siti di raffinazione del petrolio. Zelensky sfida Putin, parliamoci a dicembre al G20 di Miami, immediato il no del Cremlino, se vuole incontrare Putin Zelensky venga a Mosca, afferma il portavoce Peskov. Smentendo ogni pronostico della vigilia, il Leone d'Oro della Mostra del Cinema di Venezia va al film danese Woman Unknown di May El Touki. Per l'Italia nessun riconoscimento. Nel sabato della quarta di Serie A, con una doppia rimonta, il Milan strappa il pari alla Lazio all'Olimpico. Cagliari, Corsaro a Bergamo, decide Daniel Maldini. Amarassi pari tra Genoa e Frosinone. Gerardo De Vivo.
2: Un tempo a testa, 2 a testa, finisce pari la sfida dell'Olimpico tra Lazio e Milan. I padroni di casa dominano il primo tempo, occasioni su occasioni, sfruttano quella al 10° con Cancellieri. Altre occasioni fino al raddoppio di Noslin. Al 39° Lazio straripante, Milan non pervenuto. Nell'intervallo le sostituzioni che cambiano il match. Ripresa tutta nel segno dei rossoneri, entrano Musà, Pulisic e Moreira, che con una doppietta sigla il definitivo 2-2. Biancocelesti imbattuti e momentaneamente primi. La sorpresa arriva da Bergamo, con l'Atalanta che incassa il secondo KO di fila, battuta dal Cagliari. Vantaggio dei sardi con Mendy, pari di Scamacca nel primo tempo. Al 61° il gol sul rigore dell'ex Daniel Maldini firma la vittoria per 2-1 del Cagliari. Finisce 1-1 la sfida di Marassi tra il Genoa, che incassa il primo punto stagionale, e il Frosinone. Oggi Lecce Monza, Napoli Bologna e Sassuolo Juventus.
0: È tutto, a più tardi.
3: Ritmo 80, sempre in forma.
4: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici?
6: 100% elettrica.
5: Bellissima, ma giusto un limite.
6: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati, e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
5: È vero, ma il prezzo?
6: Come la tua ibrida.
5: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
6: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.

0: da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Tu la scarichi, lei ti carica. È l'app gratuita dei Forever Young. Tutto quello che ti serve per portare Ritmo 80 nel tuo taschino. Cerca Ritmo 80 sul tuo store e sarai tu a vibrare.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Parade, la classifica dei dischi più ballati degli ultimi 30 anni, su Ritmo 80.
1: Settembre 1981, Rit Parade in onda qui su Ritmo 80, la radio dei Forever Young. Un saluto a tutti quanti voi, dalle Le Profi, da oggi tre belle canzoni, quindi tre motivi importanti da ascoltare all'interno di questa nostra speciale classifica. Cominciamo subito dalla posizione numero 3, occupata dai Visage. Il motivo è quello che si intitola Fade to Grey.

Jim Strange e i suoi Visage sono spariti praticamente nel limbo del sound anni 80. La canzone comunque rimane davvero una delle pietre miliari, non solo del 1981, ma proprio di tutta la musica anni 80. Erano i Visage che con Fade to Grey hanno segnato davvero una pagina importante di tutto il sound anni 80. Li abbiamo ritrovati alla posizione numero 3 del mese di settembre del 1981. Nell'ascesa verso la vetta della nostra Hit Parade ci fermiamo alla posizione numero 2, dove incontriamo Kim Carnes. La sua voce roca e sensuale ci riporta delle atmosfere particolarmente interessanti. Sono quelle di Bette Davis Eyes.

canzone dedicata alla mitica diva del cinema americano Bette Davis. Era Bette Davis Eyes for King House, alla posizione numero 2 della Hit Parade del mese di settembre del 1981. E dal ritmo particolarmente elegante di Bette Davis Eyes a un sound tipicamente elettronico in puro stile anni 80. Loro sono gli Orchestral Manoeuvres in the Dark con

0: più grandi successi di sempre del sound anni 80 erano gli OMD, Orchestral Maneuvers in the Dark, con Enola Gay a piazzarsi al vertice della Rifa Rave danese di settembre del 1981. Io per il momento mi fermo qui, ma ritorno ogni giorno alle 9.30 e alle 16.30 con la nostra speciale classifica riservata a ben 30 anni di grande musica da ballare. Un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida, vi aspetto qui alla prossima Rave Parade. Ciao a tutti!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: lista di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom.

0: era il disco di ora. Alphaville, Big in Japan. Un disco di allora con i suoni di ora.
1: Ben trovati da Gianni Di Gaetano. Alta tensione in Medio Oriente. Gli Houthi, ribelli sostenuti dall'Iran, colpiscono una base militare in Arabia Saudita avanzando in Yemen. Smentiscono il presidente USA Trump, che aveva detto ci hanno chiesto di non attaccarli. E le tensioni in Medio Oriente spingono all'in sul prezzo del petrolio, con il Brent sopra i $105 al barile e conseguentemente dei carburanti. Il prezzo medio della benzina in città è salito a 2,1 euro al litro. Il gasolio è arrivato a 2,20, ma peggio sulle auto strade, dove la verde e il diesel sono arrivati rispettivamente a 2,19 e 2,28 euro. Il governo ha esteso lo sconto sulle accise di 17 centesimi sul diesel fino al 17 settembre. Al vaglio la proroga della misura con bonus per lavoratori e autotrasportatori. L'ultimo saluto a Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio, la camera ardente della storica leader radicale, morta venerdì all'età di 78 anni. Martedì funerali di Stato in forma laica. Serie A, anticipi quarto turno, Genoa Frosinone 1-1, Blitz Cagliari 2-1 in casa Atalanta, Lazio Milan 2-2 con rimonta rossonera da 0-2. Oggi spicca Napoli Bologna, stasera Sassuolo Juventus, domani le reduci dalla Champions, Como Parma, Torino Roma, Inter Udinese. Tennis, Elena Rybakina, da domani numero uno del mondo, vince gli US Open battendo l'ex regina Sabalenka. Stasera finale maschile Zverev Shelton. Esita a sorpresa la mostra del cinema di Venezia, Leone d'Oro al film danese Woman Unknown di Mai El Tuki. La Coppa Volpi, miglior attore a John Malkovich, miglior attrice a Mathilde Arcel, protagonista della pellicola vincitrice. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: MasterCheck 90.
6: MasterCheck 90. La storia della dance con Cecco Corbasce e Dennis Jack. MasterCheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short. E nel weekend alle 20 in versione extended full show. MasterCheck.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
2: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.

madre, vengo a portarti un regalino. Ti do un indizio. È un programma alla radio con l'almanacco del giorno. Le voci della TV e la musica happy.

0: può assaggiare?
1: Un rispondente c'è la zuppetta. E che più ne ha più ne metta.
2: Domenica 13 settembre 2026. Mancano 109 giorni alla fine dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale della Vergine e oggi festeggiamo anche l'onomastico di Maurilio.
3: Ci porti tre scottages, grazie.
4: Cos'è che beviamo, Calbun?
3: Tre scottages.
5: Hi, we're your weather girls.

0: inspiegabili sorrisi.
1: Rete 4, nuovo reality. In una casa ci saranno 10 persone,
2: sì,
1: che guarderanno altri reality,
2: sì,
1: 24 ore su 24. Vince chi dopo un mese non si è ancora suicidato.
3: Hai finito la zuppetta di Ritmo 80.
4: E dopo la zuppetta, arriva la barzelletta.
5: È una fosa serata d'agosto. Un tizio molto accaldato entra dentro un pub e ordina una bella birra ghiacciata. Non appena gliela servono, gli viene l'impellente voglia di far pipì. Insomma, che fa? Lascia un attimo sta birra, se guarda intorno, però il pub è pieno di gente. Allora che fa? Se va da un post-it, lo attacca sulla birra e ci scrive: ci ho pisciato dentro, così nessuno gliela tocca. Si alza e va al bagno. Dopo 5 minuti riesce dal bagno, arriva a bere la birra e sul foglietto c'è un'altra scritta. A legge, pure io.
6: Continua a ridere. Segui Geppo Show sui social. Perché ridere è gratis!

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai
1: dal 1986 Via Verdi, Diamond. Dal 1986 Camino, World Up. Dal 1985

Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 11.30 80 gradi con Marco Greco. Ritmo 80.

0: hai ascoltato Stevie Winwood, Why You See a Chance e Loredana Bertè, Non sono una signora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: su Ritmo 80. Il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Amici di Ritmo 80, ciao, sono Marco Greco e la radio Forever Young in questo momento è 80 gradi, esattamente. Non c'è da sudare perché in realtà questi 80 gradi ce li stiamo facendo noi qui in studio, ma per voi è un momento.

Vasco è una di quelle esperienze di vita che, insomma, se non avete mai fatto nella vita, sì, andava fatto, andava fatto. Va bene, va bene, si va avanti, lasciamo la costa italiana e ci spostiamo verso queste sonorità latine, leggere,

0: siamo arrivati praticamente alla fine. Era l'estate 1999, quella insomma nella quale ascoltavamo la Mosca Zezze con Parano Verte Mas. E nel 99 cosa succede? C'era il karaoke nei villaggi turistici, nelle piazze, e insomma in realtà il karaoke nel 99 in televisione non c'era più, credo, no? Perché in realtà poi passò da Fiorello a Fiorellino, che sarebbe Beppe Fiorello, ma un altro discorso questo, non ci andiamo a impelagare. E quindi comunque ci diamo appuntamento alla prossima, perché decisamente è importante riascoltare le canzoni che hanno fatto la storia di tutte le estati qui su Ritmo 80. Ciao!
1: Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Vendisi ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
2: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it.

80, la musica più felice di sempre. Nella prossima ora sui nostri piatti. Dal 1986, Bananarama, Venus. Dal 1985.

0: ed altri straordinari dischi sui piatti nella prossima ora. E alle 12.30 face to face con Lele Procida. Ritmo 80.
1: Sono le 12.

0: Nel ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Sylvester, Don't Stop e Lucio Battisti, Orgoglio e Dignità.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Prosegue la guerra in Medio Oriente con un attacco dei ribelli Houthi a una base militare e all'oleodotto est-ovest in Arabia Saudita, scatenando la controffensiva saudita. Il ministro degli esteri italiano Tajani ha condannato gli attacchi ribadendo la necessità di proseguire la missione Aspides nel Mar Rosso. Nel frattempo Israele ha bombardato il Libano meridionale, mentre un mercantile iraniano è stato colpito presso lo stretto di Hormuz con un bilancio di un morto e tre feriti. Domani in Oman si terrà un vertice per valutare un'intesa con Teheran sulla gestione dello stretto, attualmente chiuso. Altra nottata di massicci bombardamenti russi in diverse regioni dell'Ucraina, la quale ha risposto colpendo siti energetici in territorio russo. Il principale ostacolo alla pace è il rifiuto di Kiev a cedere i territori occupati dalla Russia, lo ha dichiarato stamattina Jared Kushner, inviato speciale di Trump, insieme a Steve Witkoff, per il conflitto in Ucraina. Ieri il presidente Zelensky aveva rilanciato la sfida diplomatica Putin. Incontriamoci io e lui a Miami per il prossimo G20 a Miami, aveva detto il leader ucraino. Putin non si muove, venga lui a Mosca, aveva replicato il portavoce del Cremlino Peskov. Settimana decisiva per la sopravvivenza dello stabilimento ex Ilva di Taranto. Dopo che la Corte d'Appello di Milano ha confermato l'obbligo di spegnimento dell'altoforno, la tensione tra i circa 10.000 lavoratori resta altissima. Allarme immediato per i 2.500 lavoratori delle aziende dell'indotto. Domani si terranno le assemblee dei lavoratori promosse dai sindacati di settore e martedì 15 settembre è in programma a Palazzo Chigi il nuovo tavolo di confronto tra il governo e le sigle sindacali. L'esecutivo sarà chiamato a presentare le contromisure per scongiurare un'imminente crisi sociale per attuare un piano di decarbonizzazione e riconversione dell'impianto. Si svolgeranno martedì a Roma i funerali di Stato in forma laica per Emma Bonino. Da stamattina in Campidoglio la camera ardente della storica leader radicale, scomparsa venerdì all'età di 78 anni. Prenderà il via alle 14 la gara MotoGP del Gran Premio di San Marino. In pole Bezzecchi su Aprilia davanti a Marc Marquez su Ducati. Appuntamento invece alle 15 per il Gran Premio di Spagna di Formula 1. In pole Norris su McLaren davanti al leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes. Quarta e quinta in griglia le Ferrari di Hamilton e Leclerc. È tutto, a più tardi.
2: Ritmo 80, sempre in forma.
3: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
4: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
5: Io sono Basilda, la voce della House, che racconta una storia classic, mixata in vinile, da Daniele Petronelli. Basilda. Il venerdì alle 20, su Ritmo 80. Basilda.

0: Gira la ruota dei Forever Young e scegli
1: Bonus,
0: un disco per l'estate.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: momento di
1: Face to Face.
0: Face to Face. Lele Procida mette faccia a faccia il disco originale con la sua copia. Face to Face.
2: Amici, ma soprattutto amiche di Ritmo 80, un saluto a tutti quanti voi da Lele Procida e benvenuti ad una nuova scintillante puntata di Face to Face. Quattro dischi a confronto. Si comincia con uno di Spiller del 2000. E poi uno di Carole Williams del 1977. Love is you, your rich smile. Un anno carico di meravigliose canzoni il 2000. E proprio nel 2000 il DJ e producer veneto Cristiano Spiller, conosciuto unanimemente con lo pseudonimo di Spiller, incide un grande successo avvalendosi della voce della meravigliosa Sophie Ellis Baxter. Il motivo è intitolato Groove Jet.

questa era Carol Williams con Love Is You direttamente dal 1977, mentre in apertura del nostro appuntamento direttamente dall'anno 2000 c'era Spiller con Groove Jet. Il nostro Face to Face continua qui su Ritmo 80 alla radio dei Forever Young e andiamo ad ascoltare un motivo del 1986 di Tracy Spencer. E poi uno del 1985 di Ray Foster. Ma andiamo a bomba subito su Tracy Spencer, che nel 1986, con la produzione di Claudio Cecchetto, vinse il Festival Bar di quell'anno proprio con il motivo intitolato Run to Me.

Kurt Resistencer con Run To Me, ma attenzione, perché nel 1985 i producer e DJ Graziano Pegoraro, Art Bass e Ray Foster incisero un brano che si chiamava proprio

era Ray Foster con Run to Me, direttamente dal 1985, mentre nel 1986 c'era Tracy Spencer proprio con la medesima canzone. E per il momento è davvero tutto. L'Eleprocida vi dà appuntamento al prossimo Face to Face. Ray Foster con Run to Me, direttamente dal 1985, mentre nel 1986 c'era

0: La ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: l'ora di pranzo, ma qui su Ritmo 80 il menù è sempre speciale. Nella prossima ora serviamo queste hit dal sapore inconfondibile.
1: Dal 1985, Kissing the Pink, One Step. Dal 1985, Nick Kershaw, The Riddle.
2: Near a tree by a river, there's a hole in the ground, where an old man of iron goes around and around.
1: Dal 1987,

0: ascolta ogni nota e lascia che sia a Ritmo 80 l'ingrediente speciale del tuo pranzo.
1: Ritmo 80.
2: Sono le 13 e 1.

Mixoclock hai ascoltato The Adventures, Drawing the Sea of Love e Umberto Tozzi. Tu! Le emozioni dei Forever Young non hanno confini. Ritmo 80 ora anche nel Lazio, in dub a Roma e Latina.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare alle 15.15.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: sono le 14 e un minuto.
1: Siete su Ritmo 80, la radio di quelli che sono giovani sempre, anzi per sempre, forever, siamo qua.
2: I Ballatissimi.
1: E questi sono i Ballatissimi, come la nostra signorina della sigla ha appena detto. Buon pomeriggio da Sabino Pastore e Davide Ferrarini, pronti per iniziare per un'altra ora di dischi da ballare, quelli più belli degli ultimi 50 anni. Il primo è bellissimo, è di Matt Jolly, si chiama

Ride into the groove, Ride in the rhythm, Blackwood nel pomeriggio di Ritmo 80, quello che noi chiamiamo i ballatissimi, perché vi facciamo ascoltare solo i dischi che si sono ballati davvero, quelli che vi facevano divertire in discoteca. Blackwood e adesso Charlie Door, si chiama Time Goes By.

arrivati. Adesso c'è una bella sequenza, atmosfera club, un po' di house, quella storica di fine anni 80, inizio anni 90, no, inizio anni 90 abbondante. Questo è di Blaze, Most Precious Love. Adesso Byron Stingley, bellissima. Get up everybody.

Vi avevo promesso 2-3 dischi di fila di classe assoluta, questo è l'ultimo della fila, quello di Buckethead's The Bomb. Quante volte l'abbiamo suonato all'eccesso e ci piace ancora, è quello il problema. O se noi che siamo nostalgici, oppure il disco è bello davvero. Questo è il pomeriggio di Ritmo 80, io sono Sabino Pastore e Davide Ferrarini, restate qua.

nel senso che si ballava tantissimo in quel periodo. Questo è quello che Gala ha fatto dopo Free From Desire, che è leggermente più famoso. Everyone Has Inside, ora Gigi D'Agostino, questa è Black.

Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

discoteca, parlo degli anni 90, capiterà anche adesso sicuramente a voi ogni volta che andate a ballare, però c'è, a un certo punto arrivano quel tipo di dischi che non hanno, che so, un ritornello, non c'è un drop come si usa dire oggi, e sono lisci lisci, uguali dall'inizio alla fine. Un esempio è questo di Deep Swing, che si chiama In The Music, ma sono belli per quello, tu continui a ballare e non ti sembra che il tempo stia passando. Ora Gusto, Discos Revenge.

0: diciamola tutta, probabilmente potevano arrangiarla anche meglio, potevano pensarci un po' di più, però se ascoltate con attenzione il cantato è qualcosa di meraviglioso, c'è una voce bestiale questa. Typical, The Color Inside, 1995, i ballatissimi di oggi si chiudono qua. Domani alla stessa ora, sempre da queste parti, sul Ritmo 80, per un'altra ora insieme, ovviamente. Da passare con il sound più vero da ballare degli ultimi 30 anni, forse anche di più. Da Sabino Pastore, Davide Ferrarini è tutto. A domani, ciao!
1: Come back tomorrow on the Ritmo 80.
2: Riavvolgi il nastro e riascolta il podcast dei ballatissimi su ritmo80.it, sulla nostra nuova app o con Alexa e Google Home.
3: Ti aspetta un pomeriggio carico di musica forever young nella prossima ora su Ritmo 80. Dal 1987 Samantha Fox, Nothing's Gonna Stop Me Now. Dal 1984, Phil Collins e Philip Bailey, Easy Lover. Dal 1983, Irene Cara, Flashdance, Wall

0: Ladies Night, un disco di allora con i suoni di ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Forever Young.
0: Good morning, Forever Young. Il morning show di Ritmo 80 che trasforma

dalle 6 alle 9 tutti i giorni con i mitici Martini. Perché una giornata senza il Good Morning dei Forever Young è una giornata persa. Accendi la radio e inizia la tua mattina con il ritmo giusto. Solo su Ritmo 80.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom.

0: Datura Club 90s. See you later.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
3: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

Resta con noi. Nella prossima ora, dal 1986, 900, Excessive Love. Dal 1983.

0: Transex, Living on Video e Telex, Moscow Disco.
1: Ritmo 80 è la tua radio preferita? Allora è memorizzata sul tasto 1 della tua autoradio. Non ancora. Memorizzaci subito. Tieni premuto il tasto 1 per 3 secondi ed è fatta. Grazie, Forever Young.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Can't touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: 80, il termometro scoppia. Il termometro scoppia. 80 gradi. I dischi bollenti dell'estate dei Forever Young.
1: Benvenuti in 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco. È il motivo per il quale questo programma si chiama 80 gradi è perché effettivamente sono le temperature che proviamo noi, che sentiamo noi quando siamo qui in studio. E evidentemente è un grosso sacrificio quello di ascoltare la musica e divertirsi, ma qualcuno deve pur farlo, no? Va bene, quindi sono delle canzoni che vi devo presentare. Partiamo subito con una che ha una temperatura già decisamente estiva. Quindi partiamo con una voce che è inconfondibile, elegante. Sto parlando di Giuni Russo e questa è

voce iconica Giuni Russo, ragazzi, da una voce italiana unica in 80 gradi, un salto pop internazionale, esattamente. Beh, è una di quelle canzoni che decisamente ricorda subito il video musicale, ritmo, immagini, energia, e così questo ritornello poi che

Lo sapete come funziona in 80 gradi? Beh, decisamente calda, questa è grande estate. Parliamoci un po' troppo impostata, un po' antica effettivamente. Era Jennifer Lopez, quella di Let's Get Loud. Non tutti sanno che, tra l'altro, questa canzone è stata composta fondamentalmente anche da Gloria Estefan, che poi nel 2011 l'ha ricantata in suo disco che deve andare a rileggere, non mi ricordo come si chiamava, quel del 2011, si chiamava Miss Little Havana. E è importante? No, assolutamente no. Però comunque, e no, lei decise, disse, guarda, forse questa è meglio se la canta Jennifer Lopez. E infatti effettivamente è diventato un suo logo. Con questa canzone ci salutiamo, ci diamo appuntamento al prossimo con 80 gradi. Ciao a tutti da Marco Greco. Ciao, rimanete con Ritmo.

0: ruota di ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: un'ottica di successi anni 80 e non solo. Questi alcuni vinili scelti.
1: Dal 1986, Frankie Knuckles, Your Love. Dal 1982, Laura Branigan, Gloria. Dal 1982, Marvin Gaye, Sexual Healing. Questi ed altri straordinari mix sui giradischi nella prossima ora. E alle 18.30 i fantastici anni 70 di Disco.

0: Fera e Gogo e Raff, cosa resterà degli anni Ottanta?
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
4: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
4: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
4: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
5: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
0: Negli anni 80 la domenica era libertà, musica, emozioni senza confini. Con Ritmo 80 ogni domenica quella libertà ritorna più viva che mai. E non solo la domenica. Su Ritmo 80 ogni giorno è un viaggio tra energia, ricordi e voglia di vivere. Ritmo 80. La libertà è ancora scritta sulle note degli anni 80.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.

0: Tutti i giorni alle 18.30 accendiamo una pista dance floor di ritmo 80. Disco Fever.
1: Come back tomorrow on ritmo 80.
0: Alla selezione il maestro Pachimene. Riavvolgi il nastro e riascolta questo appuntamento. Vai su ritmo80.it, sezione podcassette.

0: ruota di Ritmo 80 ritorna a girare tra mezz'ora.
1: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
2: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

aspetta una nuova ora, tutta Forever Young. Nei prossimi 60 minuti ascolterai dal 1986 Haha, I've Been Losing You. Dal 1986 Cutting Crew, I Just Died in Your

0: Nel Ritmo 80 Mix O'Clock hai ascoltato Madonna, Like a Prayer e Diana Ross, I'm Coming Out.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici?
3: 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora?
3: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
3: Come la tua ibrida.
1: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
3: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
4: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
5: Mastercheck 90. La storia della dance con Cecco Corvasce e Dennis Jack.
6: Mastercheck 90, dal lunedì al venerdì alle 12.30 e alle 19.30 per la versione short.
5: E nei weekend alle 20
6: in versione extended full show.
7: Mastercheck.

0: L'esplorazione di Gianni De Luise nell'orbita di Satellite ti aspetta il sabato e la domenica alle 19.30.
1: Siamo solo noi!
0: Siamo solo noi, quelli di Ritmo 80. Veri Forever Young. Let me

0: pronti per la lunga
1: da capo.
2: Vieni a ballare con noi.
0: Quasi pronti per la lunga. Ancora un pezzo, non farmi ridere. Dance Jack, comincia Master Check 90. La lunga, la lunga.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Shadow, you ready?
3: Posso? Vado?
4: No!
2: C'hai voglia.
5: Cecco Corvace e Daniel's Check presentano
6: Master Check
5: 90,
7: l'enciclopedia della dance.
8: Eccoci qua, benvenuti, questo è Master Check 90, anche questa volta insieme per un'oretta più o meno col capello stranamente Riccardo cocciantizzato del nostro Daniel's Check, perché io posso vederlo senza maschera, voi no, è una cosa che ormai è consuetudine da anni a questa parte. C'è il capello anni 80 serio, o perlomeno quello che ti è rimasto quando andavi dal parrucchiere, che c'era pum subito la locandina di quello cotonato.
9: 70,
8: anche un po', esatto, un po' 70,
9: no,
8: più che altro
9: solo 70,
8: sì. Nel senso che ti sono rimasti 70 capelli,
9: no, gli 80 poi tagliavano,
8: no, guarda che negli 80 erano vaporosi,
9: nei 70
8: e nel 90
9: pelati,
8: nel 90. Ecco perché poi funzionava Bruce Willis e quelle robe là. Come al solito mi hai messo in assoluta difficoltà. Non sono neanche completamente convinto di quello che ho detto. Mi hai distrutto una certezza e non so neanche da che cazzo cominciare. Vabbè, cominciamo subito con la prima, che è meglio. La prima traccia è quella di Jimmy Cliff, Breakout, che ha fatto il nostro amico Visnadi, che mi dà sempre di grande salumificio, oltre che di grande performer e DJ. Il salumificio Visnadi.
10: In realtà non è Visnadi che si chiama il salumificio, è una battuta, avresti dovuto dire.
9: Scusa.

Erano i Black and White Brothers. Erano i Black and White Brothers. Come lo dico, brothers? Put your hands up in the air. Che poi mi piaceva mettere un po' di effettino sotto, che mi stavo... Ero lì che me la tiravo una mezz'oretta, stavo lì in confidence col pezzo una mezz'oretta prima che poi tu cambiassi pezzo e io continuassi con la stessa cosa, prima che poi tu mi picchiassi perché non aveva più senso che ci andassi sopra con il put your hands up sul pezzo successivo. Ti ricordi? Arriva intanto Cimo Baio a Si Me Gusta a Mi Ecstasy Ecstano Ecstamin. Vabbè.

0: George Michael, Flawless, Go to the City dal 2004, famosa traccia del campionamento, come l'abbiamo ribattezzato io e Dennis Jack, il mio socio, con la...
1: da capo!
0: Flawless di George Michael, campione il brano Flawless dei The Ones, che a sua volta campione... Sto campionando me stesso. Che a sua volta campiona Keep on Dancing dei Gary's Gang. Che
2: cazzo!
0: Quanto mi fa gay sto pezzo. È lui. È certo che è lui. Ma la mia domanda è sempre la stessa. Tu sei bravissimo di intercettare le cose. Vedi che ho dato anche una mezza testata al microfono. Sei bravissimo a prendere il campionamento di quel pezzo lì, a sgamarlo di quel pezzo. Perché cazzo l'hai fatto tu uno?
1: Come principio cardine, fatti il cazzatoide, va.
0: Arriva un'altra roba tutta italiana, per quanto abbia un respiro international. Living Joy, e questa è Dreamer dal 90.

Ramirez, da non confondersi, come dico di solito, col Ramirez, quello tutto incazzato che abbiamo mandato un sacco di volte terapia, che è un altro Ramirez, vabbè. Karen Ramirez con Looking for Love dal 98, e forse non tutti, per la rubrica non tutti sanno che, potremmo anche, visto che l'abbiamo fatto un sacco di volte questo tipo di sgamo del non tutti sanno che, potremmo anche inaugurare la rubrica non tutti sanno che, originale, già fatta? Vabbè. Comunque, forse non tutti sanno che la versione original di questa traccia è un lento scritto da Ben Watt e Tracy Faccia da Stirata Todd degli Everything But The Girl. In realtà va detto a sua volta che la base della sua versione ricorda anche Missing, per l'appunto degli Everything But The Girl. Adesso arriva Java, che non c'entra niente col famoso script che mi fa incazzare tutte le volte che lo uso a livello programmatico. E la... un gancio dedicato a tutti i programmatori, anche gli imbecilli che conosco io. Allora, Java con Feel So High dal 96.

0: Annalisa Stansfield con Change, bellissima lei, la traccia, il remix del grande Godfather of House Frankie Knuckles dal 91, un pezzo di quelli che hanno a un certo punto sancito la definitiva Pax Nobilis.
1: La Madonna!
0: Senti queste cose. Tra il mondo house e il mondo pop di un certo profilo, commistionati a loro volta tra le esigenze e il funky, perché è una roba che mischia tutti e quattro i micromondi fra loro, capito? Dai, oggettivamente. E quindi è stata sancita la Pax Nobilis. Vabbè, sono stato bravo, Quello che ho detto ha senso. In ogni caso è arrivato il momento di una rubrica molto importante dove celebriamo un remix, fondamentalmente perché siamo innamorati della versione originale. È arrivato il momento del remix today. Master Check 90
2: present

0: finale era molto bella, il video tutto sommato meno, ne ho già parlato in qualche altra circostanza. Fats and Small con Turn Around, hey! Nella Bubbert remix del 2019 su Armada Recording, pezzo che nella versione originale secondo me ha ancora tutti i suoi punti musicali intatti, in quella nuova evidentemente niente, non è che mi piace. A te piace? E a questo punto ci prendiamo una piccola promo pausa e poi torniamo con Mariuccio Fargetta con The Beat of Green nella Mayday version del 96.
1: Si chiama The Beat of Green Mayday.
2: Ah ok, sì, va bene. Ah, questo era pericoloso.
0: Cioè, se mi avessi beccato l'occhio diventavo cieco invece che cieco. Ah. Torniamo dopo la promo con Fargetta e The Beat of Green Mayday dal 96.
3: Way. Masterchef 90. Masterchef. Con Cecco Corbace e Dennis Jack. Come back soon.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere.
5: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

96, su questa traccia c'è questo mistero un po' below the line, come si dice, si vede che faccio marketing, anche un po' marketing soprattutto. Vabbè, su questa traccia resta il mistero di un'operazione mediatica di below the line, per l'appunto, di comunicazione, di senso, non senso. Non guardarmi con quella faccia da culo, che è quella che hai quando sai che sto dicendo qualcosa di veritiero ma non capisci. Vabbè, girati, che mi imbarazzi. Allora, resta il mistero, dicevo, di un'operazione mediatica di una famosa birra olandese, famosa birra. Se faccio promo ci cambia qualcosa? Ci mandano una cassa se dico che è l'Heineken, che nell'estate del 96 casualmente venne fuori con lo stesso claim The Bit of Green. Secondo me è stata una bellissima coincidenza, nulla a togliere a Fargetta in quanto, insomma, DJ importante, rispetto al fatto che sia DJ importante. Sai cosa può fare al massimo? Noi due che abbiamo visitato la vecchia fabbrica ad Amsterdam lo sappiamo. Mettono Mario là, beve, rutta e va via. Andiamo avanti.

Raffa featuring Paganini con Rush to the Moon dal 94. Adesso arriva Silvia Coleman, che si dovrebbe chiamare, come giustamente ci segnala il nostro Dennis Jack, i Silvia Coleman, perché dietro c'era un botto di gente che ha prodotto questa cosa. Primo caso in assoluto, infatti, dove dietro c'è un nome, un cognome, ma in realtà si celava un intero gruppo formato da, in ordine, vabbè, in ordine più o meno, Giraldi, Varola, Michele Comis, che poi non erano altro, cosa importante, se non gli Usura, che tanto funzionavano anche in quel periodo, seguiti poi da Walter, che ha prodotto questa cosa. Primo caso in assoluto, infatti, dove dietro c'è un nome, un cognome, ma in realtà si celava un intero gruppo formato da, in ordine, vabbè, in ordine più o meno,

0: 2017, che il Maurizio Molella mi ha coinvolto nuovamente, visto che l'hanno tirato fuori loro il pezzo Let Me Go, e poi lui me li ha ricoinvolti nel 98. È venuta fuori questa cosa molto bella con la parte rappata di Fast Eddie, che poi mi piaceva fare ripreserata. Beh, quanto godevo, capito? Me la tiravo anche un bel po'.
1: Adesso no.
0: Adesso no. Poi andavo a fare all'Off, quel locale che conosci, non la Loffio, all'Off andavo a far serata sul palco col microfono, col cavo tipo neomelodico, e poi soprattutto partivo con questa.
2: He has got the flow. Voglio.
0: Adesso cosa c'è?
3: Kick Boy in Demolition.
0: Cazzo, il disco con la molla, me l'ero dimenticato. Bello, bello. Arriva Kick Boy in Demolition con Basic. Dal 95.

0: Silver Spoon, Angel di dal 95. Li abbiamo ascoltati, ma adesso è arrivato il momento, nonostante la mano sia un po' penzolante, mi funziona comunque. È arrivato il momento del mashup di Daniel's Jack.
1: Masterchef 90 presents

0: Era il mashup di Dennis Jack. Non vedo l'ora che apri la porta perché c'è un acaro che fluttua. Abbiamo ascoltato Corona con The Rhythm of the Night, Dr. Alban con Single Alleluia, e poi Stefano Secchi e Orlando Johnson con I Say Yeah, Joy Salinas con Beep Beep, e infine Nina con I'm So Excited. Quindi in questo caso vari stili, come dicevo, che si uniscono fra loro in una commissione perfetta. Avete ascoltato praticamente un pezzo unico che in realtà è la composizione di 5 pezzi, va bene?
1: Grazie.
0: È andata anche questa puntata, è stata una puntata dove come al solito il sottoscritto ha reso tanto alla comunità attraverso la sua energia, dove dall'altra parte c'era uno spento ma opportuno Dennis Jack. Saluta, ciao.
2: Masterchef 90 con Cecco Corbasce e Dennis Jack. We will be back.
3: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi. Del nostro stile. Del nostro carattere. Di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: puntine sono pronte. Su Ritmo 80, ora parte Disco Mix, il viaggio nel tempo dei Forever Young.
1: Disco, disco, disco, disco, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix, disco mix.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: mixato più lungo di tanto.
1: Disco Mix. Disco Mix.
0: In console. Disco Mix.
1: Daniel.

0: Disco Mix torna tra poco.
1: Play the game soon.
0: Su Ritmo 80. Aggiungi Ritmo 80 sulla tua Smart TV. Scarica la nuova app, cerca Ritmo 80 e vedrai che musica.

0: su Ritmo 80 si disco mix.
1: Si disco mix
0: sui piatti i 12 pollici di
1: Davide Ferrarini.

Ferrarini.

0: Disco Mix torna domani
1: at 9 p.m.
0: alle 9 di sera.
1: Disco Mix plays again tomorrow.
0: Disco Mix, solo su Radio Rit. Clicca la nostra nuova app sul tuo telefonino e potrai ascoltare Ritmo 80 e i nostri podcast anche in auto con CarPlay o Android Auto.
2: Sono stato programmato per obbedire ai tuoi ordini.
0: Pronti per iniziare un nuovo viaggio insieme?
2: Ci puoi giurare.
3: Basilda. Su Ritmo 80, Basilda, la voce della house, suonata da Daniele Petronelli. Basilda.
4: Nel 1989, mentre i Pink Floyd, orfani di Roger Waters, suonano a Venezia su una piazza trasformata in palco davanti a 200.000 persone, a Detroit gli Inner City pubblicano quello che sarà il loro ennesimo successo in America e in tutta Europa. Do You

composto da Blade, Liam J. Knapp e Simone Fabbroni, produce Talking About the Power su Irmo Records, un doppio vinile con 6 versioni che viene strafonato in tutta Europa. Nel 1990 viene interrotta la produzione dei dischi a 45 giri, supporto non più

crearono una base sulla quale Diamond, vocalista della serata, cantò istintivamente le parole che poi sarebbero diventate il titolo della canzone. Il brano fu poi registrato nella giornata successiva presso la Daft House Productions, aggiungendo un campione della canzone Fate di Chaka Khan. Gli Stardust decisero di non portare avanti la collaborazione, nonostante un'offerta da 3 milioni di dollari per la produzione di un LP avanzata a Bang Alter da parte di una casa di produzione. Nel 1994, dopo la conclusione dei mondiali di calcio USA 94 vinti dal Brasile ai rigori contro la nazionale italiana, le radio suonano un pezzo del gruppo inglese Jamiroquai, destinato a diventare un classic di tutti i tempi, grazie anche alla versione di David Morales, pubblicata inizialmente solo nell'edizione statunitense.

fino al 1996, quando in Giappone viene presentato il Nintendo 64, la prima console per videogiochi a 64 bit, che sostituisce ufficialmente lo storico Super NES. Lo stesso anno, il gruppo dei Kamasutra con il featuring di Kim Mazel pubblica

0: la side A di questo lungo vinile mixato finisce qui. Torniamo subito con la side B. Basilda.
1: No, troppo vecchia. Questa assolutamente no, troppo nuova. Troppo anni 90, troppo anni 80. Questa è la radio giusta. L'unica radio con la formula segreta. 70-80-90. Un pizzico di 2000, un tocco di dischi di ora. Buon umore a volontà e l'additivo segreto.
2: Additivo segreto.
1: Ritmo 80. La formula segreta? Ce l'abbiamo solo noi. È segreta.
0: Basilda. Io sono Basilda. La voce della house. Suonata da Daniele Petronelli. Basilda. Nel 1990, mentre viene lanciato il telescopio spaziale Hubble, il DJ e produttore discografico inglese Adamski, durante un rave, suona una sua demo appena prodotta in studio. Un ragazzino si avvicina a lui e gli dice: questa traccia che hai appena suonato con quella bassline mi ha cambiato la vita. E la nascita di Bassline changed my life. Basilda, la voce della house.

di Weekend, ma ad oggi la rivisitazione di Todd Terry sembra essere diventata la più popolare tra tutte quelle prodotte. Nel 1992, mentre la statunitense Turner Broadcasting System lancia Cartoon Network, in Italia, su Calypso Records,

odiava quella canzone troppo sdolcinata, ma poi Reed la convince a registrarla. Affida un remix a Frankie Knuckles e ottiene un successo strepitoso in tutto il mondo. Nel 1987, negli Stati Uniti, appaiono per la prima volta i Simpson. Il cartone animato creato da Matt Groening e James L. Brooks, destinato a diventare popolare negli anni successivi sia negli USA che in Europa. Lo stesso anno, sempre in America, viene prodotto My House, del progetto Rhythm Control. È la prima traccia che contiene il discorso mega campionato di Chuck Roberts, che negli anni successivi verrà utilizzato in centinaia di altre produzioni house, fino ai giorni nostri. Pass

La parte cantata è affidata a Nick Lowe, che presterà la voce a molti altri singoli del gruppo. Nel 2006, conseguentemente ad uno scandalo finanziario, viene decretato il fallimento della storica azienda italiana di modellismo Burago, il quale marchio verrà poi rilevato dall'azienda cinese già proprietaria della Polysteel. Lo stesso anno, su Soul Recordings, il produttore svedese Chubb produce Lover, che viene remixata da Satoshi Tomy.